0: Petit France Inter, la radio des curieux.
1: Ma che cazzo, a faticare, ma di sì, a faticare, mannaggia, capatore, mannaggia.

0: cinema sociale, cinema sempre sosso. Ci pensiamo in un cinema di Caracongo, dove ci messo in scena in Mauritania. Mi diceva, non faccio che esiste, ragazzi, anche lui. Vai.
1: Mon petit France Inter, des histoires et de la musique.